sfidare giammai di cortigiani, perché in due cose sole Giove reso impotente, e non può